a dire è vero, non sarebbe mia proprio tanto sicuro. Ieri era a scuro. E dopo, mi pare tanto una serata strana. Ah, potrebbe anche essere stata una pantegana.